Non ho bisogno di...

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi, vedo che il mare si alza come ora sale la...

voglio a Catano Rowley. Ti voglio coprire che vivi es. Tu per me non si nobbi. Non è mai stato solo sex. Sì. Sto quando studio e notte. Per te vado appena alla session. Chiamami quando vuoi. Vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show. Ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok, shorty. Non ci domandami.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

Ice, cool cool, cool cool. Rap inglese dove stare a Liverpool, Liverpool. Rolls Royce, no, non prendo autobus. Diamanti e quadrici fanno glu glu. Non vedi che ho una corona in testa? Sembro la fottuta principessa d'Inghilterra. Ogni cosa che dico lei dice sempre sì. Ci vede, dice quanto cazzo sono British, bitch.

facile. Arrugiolo al polso, sembra Sanabe. Se lei ti lascia per me, dopo non chiedere. Ehi, hey, sexy Tony, sexy daddy. Taglio l'inglese alle piaccioni, i miei capelli giacca Barberi.

sono proprio come il Regno Unito. Ehi, ehi, wow, wow, non ci servono amici. Ehi, ehi, wow, wow, quanto cazzo sono British? No!

Una luce nel buio la trovi solo dentro di te. Ti cambia la morale del film. Lo so da quando ero un kid che un vero rimedio non c'è per la febbre del venerdì.

Vista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

capire è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

cosa e tu vorresti bruciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Rai
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Yo baby, sono 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

fare l'intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole, fa il cazzo che gli pare.

0: Perso, zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per termine, dico, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei, assurdo, assurdo.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto, la mia voce per buone cause.

Forse dipendo un po' da certe bugie. Certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è, da dove iniziano, dimmi. Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto, la mia voce per buone cause.

mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

0: Bentornati e bentornati a Vapes! Io sono Nico Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia. Nicole, perché stiamo cominciando questa puntata con gli occhiali da sole?
0: Perché lo sai che c'è stata la mia festa ieri sera.
1: Allora, questa è la prima puntata che noi registriamo a un orario mattutino. E Nicole ha deciso...
0: Il mio preferito.
1: Ha deciso ieri sera di festeggiare il suo compleanno. Quindi io ero certa che tu non ti presentassi.
0: Come si suol dire, la notte leoni, la mattina lavori.
1: Ah,
0: eccoci,
1: sì,
0: qua.
1: Si dice proprio...
0: Tu che hai fatto ieri sera, Federica?
1: No, io sono stata a casa perché, capito, mi dovevo preparare.
0: Per la nostra nuova ospite di oggi?
1: Assolutamente sì.
0: Che è?
1: Sarafine! Buongiorno!
2: Benvenuta.
1: Buongiornissimo!
0: Tu sei in hangover o stai bene?
2: Io sto benissimo, ragazze, sto proprio bene.
1: Non ti sei fatta una festa, qualcosa?
2: Niente, ieri sono andata a dormire alle 10.
1: Brava, pure io, vedi?
0: Eccoci qua, le nostre vite.
1: Esatto.
0: Non so se hai visto il nostro format, ma per metterti molto a tuo agio, il claim di Babes è: nessuno ci mette in un angolo. Okay. Quindi la nostra domanda è: ti sei mai sentita messa in un angolo?
2: Allora, iniziamo bene.
1: Sì, si comincia noi, questo
2: buongiornissimo,
1: è il nostro.
2: Buongiornissimo.
1: Il nostro must.
2: Bello, bello. Allora, sicuramente da bambina sì. C'ho proprio un episodio che ho detto di recente alla mia terapista e da lì ha spiegato un po' di cose. Io ero tipo alle scuole elementari, ricordo. Volevo giocare con delle bambine che non volevano giocare con me, ahimè. Però per non sembrare troppo cattive, mi misero a fare un test. Mi dissero: ma tu lo sai l'orario, il calendario delle lezioni settimanali? Io lo sapevo a memoria, quindi ho questo ricordo di me che supero il test. E loro stavano giocando a Sailor Moon e io lo sapevo tutto. E loro hanno fatto: cacchio, lo sa, va bene, ok, fai Luna, che era la gatta di Sailor Moon, capito? E io lì comunque ho giocato, perché comunque potevo giocare, però mi hanno messo a fare Luna. Quindi tendenzialmente da bambina ho questi ricordi che ero abbastanza messa in un angolo.
0: È tristissimo, era tipo, io giocavo alle Wings invece, era quando ti facevano fare le cattive. E io me la battevo sempre perché volevo essere Bloom, ma alla fine mi facevano fare Icy. Vai a spiegare che poi in realtà avrei preferito le cattive poi crescendo.
1: Io non ho ricordi di questa, non ho ricordi perché... Tipo, a differenza tua, ho 10 anni di differenza, quindi non ho proprio ricordi del mio, tipo, dell'elementare, delle cose. Però, no, tipo, ricordi forse che mi sceglievano alla fine, quando deve quello, capito,
0: brutto.
1: Che fa un po' tristezza. Ma facevano bene, perché io comunque, Nicole lo sa, per noi facciamo sempre dei giochi con gli ospiti, comunque perdo sempre. Non sono una grande, capito, top player dei giochi, quindi facevano benissimo.
0: Vabbè, nella vita tanto è importante essere primi o essere ultimi. Cioè, nel mezzo, alla fine,
2: lasciare
0: non ci
2: il
0: interessa.
2: Segno, certo. 1, 2, 3.

0: A proposito di classifica, allora, uno dei modi di conoscere il nostro ospite è quello di, che è il mio personale, è quello di individuare alcune parole che un po' ti rappresentano, che possono essere ricondotte a te, e tu me le devi mettere da 1 a 5 in una classifica alla cieca, perché te lo dico una alla volta.
1: Va benissimo. Vado? Sono pronta.
0: Vediamo che cosa ho per te. Allora, prima parola che ti dico è il Belgio.
1: E qua. Ah, bah, direi 5, nel senso sì, mi ha caratterizzato. Ma sai, ci ho vissuto 3 anni e mezzo, però non mi sento proprio affine ai belga in generale. Comunque è stato sicuramente un bel periodo. Oddio, c'era il Covid, in realtà non era proprio bellissimo come periodo, però per me, dal punto di vista proprio del mio percorso di vita, è stato bello, perché lì ho ripreso a suonare, ho ripreso a produrre, quindi diciamo che il Belgio è stato un po' da contorno a questa mia rinascita creativa. Però ti dico 5 perché comunque poi me ne volevo andare.
0: Sì,
1: non ce la facevo più a stare lì, mi mancava proprio l'energia dell'Italia, mi mancavano le connessioni.
0: Scusami, da un punto di vista produttivo, cioè da un punto di vista di fermento di idee,
1: musica,
0: di cose, com'è?
1: È molto bello, nel senso che comunque io venivo da 4 anni e mezzo prima vissuto in Lussemburgo, che c'è veramente da spararsi le ovaie, cioè veramente una cosa.
2: E salutiamo gli amici di Lussemburgo.
1: Salutiamo gli amici del Lussemburgo, ma saranno d'accordo con me. Comunque, tendenzialmente, comunque quella è difficile vivere lì se non hai una famiglia, perché comunque poi se hai una famiglia, comunque è una situazione estremamente calma. Io andai lì a 27 anni, comunque volevo comunque fare festa.
2: È pieno degli hangover.
1: Come dicono adesso, sì. Quindi non era proprio gradevole. Quando invece mi sono trasferita a Bruxelles, lì ho visto un fermento molto forte, nonostante ci fosse il lockdown, comunque esci per strada, vedi un sacco di arte, ci sono tantissime proposte artistiche, e lì sono venuta un po' più a contatto con la cultura, capito, del clubbing, della musica elettronica, e questa cosa mi ha ispirato molto. Quindi, bello,
0: vabbè,
1: sì.
0: Gli mettiamo un 5.
1: Perché poi ero satura.
0: Certo.
1: Me la sono goduto troppo questo.
0: Brava, ok, quindi 5,
1: Belgio.
0: E partiamo subito col Belgio al 5. Poi, come seconda parola ti do, perché me le scelgo un po', la pina.
1: La pina è
0: chi è, dove la vogliamo mettere?
1: Allora, la pina la mettiamo al secondo posto. La pina è la mia bassotta, la temibile anche chiamata. Sì, ed è la mia cagnolina da quando ero in Belgio, cioè la presi lì nel 2020, da quando poi ero chiusa in casa.
2: È un cane straniero.
1: È un cane straniero, sì.
0: Te la sei un po' portata.
1: Me la sono portata un po' in giro, cioè la pina fa Bruxelles, Milano, Calabria. Negli ultimi 2 anni Calabria in maniera preponderante, e però, capito, comunque viaggia, va in giro. Infatti adesso, per rendere più comodi gli spostamenti, ho appena acquistato passeggino.
0: Cioè, ci ha detto in camerino, ci ha detto che aveva acquistato un passeggino per la pina, e io non ci credevo.
2: Ma perché la pina deve stare comoda.
0: Me lo sono fatto vedere, e comunque è un attrezzo, cioè è una roba.
1: È proprio
0: un passeggino.
2: Quindi noi in tournée tutti ti immaginiamo
1: girando questa scena, capito, così un po' iconica, così mi immagino. Poi sarà divertente perché arriva una pernacchia quando arrivo io col passeggino.
0: Mi fa ridere perché tu hai sempre, tipo, anche durante le performance degli outfit, comunque belli, importanti,
1: potenti.
0: Immaginati tu tutta con, capito,
1: ed è proprio quello che voglio,
0: e col passeggino con la pina.
1: Guarda, secondo me è un'immagine incredibile.
0: Certo.
1: Io voglio, appena ci sarà, la immortalerò e ve la manderò.
0: Va bene, comunque gli diamo un secondo posto.
1: Sì, secondo posto.
0: Poi, prossima parola, traum.
1: Traum. Allora, traum è una parola tedesken che è all'interno di una mia canzone che si chiama Il mio trauma è per sempre. Si chiama così il titolo della mia canzone? Un trauma è per sempre.
0: Vabbè, ragazzi, però manco a far così.
1: No, in realtà si chiama un trauma è per sempre, ma nel testo io dico il mio trauma è per sempre, capito? Per questo mi sono confusa.
0: Certo.
1: Non è che io non so, ma me le scrivo io le canzoni, ci mancherebbe altro. In realtà quella l'ho coscritta con Alessandro Pacco. Fondamentalmente, che cosa succede? Che io facevo una conversazione con una mia amica che così mi disse che in tedesco traum significava sogno. E allora ho detto, cacchio, genio,
0: certo.
1: Incredibile, ho trovato la chiave da dare a questo pezzo. E infatti nel pezzo dico, mein Traum ist mein Trauma. perché trauma in tedesco vuol dire trauma, traum vuol dire sogno, quindi ho giocato molto sull'assonanza di queste due parole per rappresentare il fatto che comunque il mio sogno di fare una carriera artistica ha rappresentato sempre un trauma, perché nel mio immaginario mi è sempre stato negato, capito? Mm-hmm. A livello educativo sono sempre stata formata con un tragitto che aveva un'altra direzione, un'altra virata mm-hmm. molto più canonica mm-hmm. e quindi quella cosa ha rappresentato un trauma. Che cosa gli diamo?
0: Beh dai, però il significato che gli hai dato, che è un significato molto figo.
2: Bello.
0: Cioè, adesso non ti voglio pilotare, però tre, gli diamo solo tre.
1: Uno, cavolo.
2: Tu stai prendendo la responsabilità di guidarla.
0: No, è vero, perché
1: ma poi
0: dopo
1: la devo fare io la prossima. Ma che vuoi, scusa? Lo fai io, ma lei che mi fa il design della classifica.
0: No, perché capito, ci tengo molto.
1: Giustamente.
0: No, diamogli un tre, dai.
1: Esatto, secondo me un tre. Un
0: certo,
1: tre.
0: Che tu stai dando molta fiducia al primo posto.
1: Sì, infatti io sono curiosa.
0: Non so cosa poterti mettere a sto primo posto, va bene. Ok, intanto gli diamo un tre. Vado avanti. Allora, mettiamo. Ok, prossima parola, controllo. Ora, controllo un po' inteso come controllo e anche sicuramente come il control, che comunque è tutta la parte tua anche appunto musicale. Vedi tu.
1: Bello.
0: Che allora, significato dargli?
1: Allora, control secondo me primo posto, nel senso che comunque mi definisce. Devo dire che un po' io ho questa nomea, ma è proprio una cosa che mi caratterizza, di essere un pochettino una rompipalle, ma nel senso che comunque sono proprio maniaca del controllo, cioè voglio che le cose vadano come dico io tendenzialmente. Infatti questa cosa mi torna un po' scomoda nelle relazioni.
2: Che ti comprendo.
1: Un attimino scomoda quando devo interagire con qualcun altro dal punto di vista più intimo, però comunque nella vita, specialmente professionale, tendo a voler pianificare tutto. Però ultimamente più inizio a lavorare, lavoro con gente di cui mi fido, riesco a lasciare
0: a delegare, a affidarti.
1: Sì, affidarmi. Però tendenzialmente di primo acchito, proprio quando mi approccio alle cose nuove, sono proprio molto controllante. Quindi questa cosa è proprio una caratteristica mia. Sì.
0: Ok, quindi gli diamo un primo posto.
1: Proprio mi definisce questa cosa.
0: Bene, andiamo all'ultima. E l'ultima adesso ti stupirà, che io lo so. Però così, vai. Perché poi io sono secchiona, mi sono andata a vedere le cose. I da ricovero.
1: Ma che cosa incredibile!
0: Sono bravissima.
1: Ma sei bravissima.
0: Perché?

0: cover in versione folk, perché io sapevo fare solo una pennata e quindi facevo tutte le canzoni tipo Toxicity versione folk, perché avevamo quegli strumenti, io sapevo fare solo una pennata e ci chiamavamo Da Ricovero perché facevamo cover, quindi il nostro nome era Da Ricovero.
1: Oddio, è arrivata adesso, questa è proprio una roba che mi piace.
0: Sì. Ma però sono molto orgogliosa di te, Fede, che
2: lo so,
0: bella cosa.
2: Tesoro, ma non è che qua io stiamo, capito? Io
1: ma come mai vi siete sciolti però?
0: Allora, siamo sciolti perché tendenzialmente mi sono litigata con il mio ex, quindi
1: okay. Che salutiamo.
0: Ci siamo mollati, no, ma tra l'altro poi lui è carinissimo, adesso è sposato, ha una figlia, un figlio, sì, no, tutto bene, quel che finisce bene, io single ancora.
1: Ma hai la pina?
0: Ho la pina, sono sola con un cane, non sola come
2: pure
0: un cane.
2: C'è un passeggino,
0: c'ho
2: dai,
0: pure il passeggino.
2: Mamma.
0: Sono madre.
2: Sì. Sei madre.
0: E ci siamo sciolti perché poi tendenzialmente ognuno ha fatto la sua vita. Io mi sono trasferita all'estero, ho iniziato a lavorare, quindi ho messo da parte un po' la musica.
2: Esatto, però, che quella è stata la prima cosa, poi tu hai in qualche modo
0: interrotto.
2: Sì. Sei partita, hai studiato, cioè hai fatto tutt'altro e poi dopo hai ripreso con X Factor.
0: Ho ripreso, poco prima di... In realtà è stato prima di X Factor. Mentre lavoravo comunque a Bruxelles, periodo lockdown, sapevo che fa fondamentalmente, quindi ho iniziato un po' ad appassionarmi al mondo della produzione musicale, del creare musica. E da lì, diciamo che appena ci hanno liberato per un po', ho iniziato a esibirmi nei primi locali di Bruxelles, però mi ricordo che facevo un disastro, cioè fischiava tutto. Perché io non avevo nessuna idea del design del suono, non sapevo le compressioni, le equalizzazioni, cosa fossero. Io andavo, mettevo tutti i suoni dentro la loop station, andavo e cantavo e fischiava tutto, l'ira di Dio succedeva, e fino a quando poi ho detto vabbè, o sta cosa la faccio seriamente oppure non la faccio più. E quindi poi mi sono licenziata, sono passati un po' di mesi e poi è arrivato X Factor, quindi da lì quella è stata la cosa che mi ha poi consentito adesso di fare questo di lavoro.
2: Bene, allora ti rileggo la tua classifica. Al primo posto abbiamo Il Controllo, al secondo posto abbiamo La Pina, al terzo posto Traum, al quarto posto abbiamo Da Ricovero e al quinto posto Il Belgio.
0: Ma secondo me
2: è una bella classifica.
0: È una bellissima classifica. Complimenti.
2: Grazie.
0: No, è bellissima, è proprio bella.

0: E da una cinquina andiamo a un'altra. Si dice che per raccontare bene una storia bisogna partire dalle 5 W del giornalismo anglosassone. Chi sono io per non ascoltare gli anglosassoni? Che sono what, who, when, why,
1: where.
0: Where.
1: Con quell'accento nostro, incredibile.
0: È il nostro inside joke, perché ogni volta me ne perdo una in strada.
2: Siamo tipo al, non so, 47esima puntata e come
0: mai.
2: Sette nani a un certo
0: l'ultima
2: punto
0: l'ultima puntata
2: lei
0: la facciamo a Londra e invito un giornalista,
2: esatto,
0: a fare questa cosa. What, che cosa sei? Un libro, una canzone o un film?
1: Ah, un libro, una canzone o un film? Cosa sono io?
0: Sì.
1: È difficile questa domanda.
0: Eh sì, siamo Marzullo qua.
1: Madonna mia. Direi che sono una canzone in realtà, perché mi piacerebbe dirti che sono un libro, però ultimamente sto leggendo solo libri di sociologia che sono un po' impegnati, mm-hmm, perché ho intenzione di atteggiarmi all'intellettuale, a quanto pare, questa è la mia, voglio andare lì. Però sono una canzone sicuramente. Che canzone sono?
0: L'ha fatta lei, quindi non vale nelle mie.
1: La devo fare, cioè, se no che me l'hai chiesto a fare, cosa so.
0: Certo.
1: Questo sai che non lo so? Ci devo pensare un attimo. Ce l'ho. Killing in the name of. Esatto, ma perché
0: okay,
1: c'ho proprio questa fase, c'ho proprio un ricordo legato a questa canzone di me che passeggiava a Bruxelles e c'era una bambina, io la stavo ascoltando e c'era un papà che cercava di prendere una bambina per farle fare le cose che mm-hmm, doveva fare, tipo essere mm-hmm, composta, e la bambina che si dimenava e diceva no, non lo
2: quindi
1: farò.
2: Era perfettamente era diretta a quello che stavi ascoltando.
1: Sì, sai quando tu cammini,
2: certo,
1: c'è le colonne sonore
2: era
1: della
2: il tuo videoclip,
1: vita. Era il mio videoclip, esatto. Però sai che ce n'è pure un'altra?
0: Vai.
1: Abbondiamo. Che è Don't Stop Me Now dei Queen, che ha caratterizzato proprio il momento in cui io mi sono licenziata dal mio vecchio lavoro e sono avuto questa scena incredibile, perché, cioè voi immaginate io nel mio mondo
2: infatti,
1: che vivevo il mio sogno, con la cuffia andavo al parco, sempre al parco vado io comunque,
0: a prendere aria
1: e cantavo Don't Stop Me Now ed ero tutta aggasata perché giocavo adesso... Non mi ferma nessuno, immagina da fuori come poteva essere questa. Sì, io così il silenzio intorno a me.
2: Tu così e hai detto io me ne vado con la musica sotto.
1: Io me ne vado.
0: Poesia.
2: E inizio la mia vita di nuovo.
1: Attrice protagonista.
0: Vai!
1: Di questa vita. Sì.
0: Stupendo.
2: Sì, comunque sì. Cioè, un'immagine figa tua ed è una cosa che mi piace molto di te.
1: Grazie.
2: Cosa, questo plot twist che hai fatto a un certo punto.
1: Grazie.
0: Who it ispira?
1: Che mi ispira? Allora, tendenzialmente, sì, i sociologi, ultimamente,
0: okay,
1: ultimamente
0: okay,
1: sto fissata con Byung-Chul Han, mi sono tipo comprata tutti i suoi libri, cioè tipo tutta la catena blu, verde, mm-hmm, Domenico De Masi pure, pace all'anima
0: ma
1: sua.
0: Ma sai che diremo? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No, ma ti dico, io pure non, io l'ho scoperti per caso comunque, però è stato bello iniziare a leggere cose dove riuscivo a spiegare la mia vita. Un po' capito, mi sono resa conto fondamentalmente che non sono niente di speciale, questa era una cosa che avevo già capito, però ho trovato conforto in persone che riescono a osservare le dinamiche sociali nelle quali io casco
2: infatti,
1: naturalmente.
2: È pure una forza tua, il fatto che, per esempio, adesso no, che tu hai risposto questa cosa a qualcosa che comunque non è che è propriamente, cioè non appartiene all'ambito musicale, no?
1: No?
2: E infatti una forza tua, secondo me, di tutto il tuo percorso, è che è vero che il tuo poi è diventato un percorso artistico, mm-hmm, musicale, però è super, diciamo...
1: Sì, ma sei, non sono effettivamente proprio forse una persona che ha molta dottrina dal punto di vista musicale, è vero, cioè i miei interessi non vanno
2: come
1: tanto...
2: cosa, non è scontata.
1: Ma infatti ti dico, guarda che mi sono ritrovata molto in difficoltà ultimamente perché mi hanno chiamato a parlare dei dischi della mia vita, io tipo a volte dico, ma io non ce l'ho i dischi della mia vita, sono andata a comprare, ho speso una roba come 200 euro di vinili per arrivare lì con qualcosa, ho detto,
2: dire,
1: però, che figura faccio se no, perché effettivamente poi mi sono formata con tante altre cose che magari non riguardavano proprio un percorso artistico, non ho fatto delle esperienze artistiche molto ricche, però ho fatto un'esperienza di vita che poi ho cercato
2: di mettere nel,
1: sì,
2: nei tuoi progetti,
1: nella
2: infatti
1: mia
2: questa
1: musica.
2: Cosa si vede molto ed è una tua tratto distintivo, insomma.
0: Where, dove ti senti a casa, visto che ne hai anche cambiate tante?
1: Mm-hmm. Allora, sicuramente in Italia.
0: Mm-hmm.
1: Mi mancava tantissimo vivere qua, quindi a me l'idea di stare in Italia, ovunque in Italia, mi sento abbastanza a casa, devo dire la verità. E poi forse in qualche modo ancora non ho trovato proprio la casa mia, perché a casa è con le persone.
2: Oh. Con la pina.
1: Con la pina, sì, chiaramente, sicuramente con la pina, anche se assorbe totalmente le mie energie, quindi sto in questa dinamica, capito, un po' materna, che a volte mi manca un po' l'aria, però non potrei farne a meno, cioè quel tipo di
0: attenzione. Però che bella questa cosa. Devi instaurare questo tipo di legame, comunque dopo 7 anni tu ancora senti quel brivido di averla a casa.
1: Ma sì, ma per me è stato molto educativo avere Pina, perché io comunque sono stata sola, molto sola per tantissimi anni, pure andandomene via non ho mai vissuto l'entusiasmo della vita all'estero, ho vissuto proprio tutto quell'aspetto un pochettino più introspettivo, di solitudine, cioè fondamentalmente ero triste, quindi non mi sono proprio divertita tantissimo, anche perché facevo un lavoro che non mi piaceva, quindi comunque non ero proprio felicissima, e questa cosa mi aveva portato ad isolarmi moltissimo, quindi le mie interazioni sociali erano proprio ridotte all'osso, ma perché non volevo proprio. Adesso sono ridotte più all'osso, ma perché sono appagata da quelle che ho. E Pina è stata la mia prima relazione ufficiale dopo tanti anni che non avevo una relazione. E l'idea di avere qualcuno che comunque dipendesse da me, con cui dovevo instaurare un legame che non era canonico, cioè dovevo capire lei, è stato complicato, sembra una roba da folli, realtà tipo comunque ho dovuto interagire con la temibile Pinotta.
2: Cioè c'è anche un elemento di stabilità in realtà in anche tutta una serie di spostamenti che comunque...
1: Sì, ti riequilibra un pochettino pure le priorità. Sembra che sta parlando di un figlio, però è madre, no? Un po' è
0: ti
1: vero.
0: Ti capisco benissimo. Cioè,
1: comunque
0: sì.
1: Devo dire che pure anche dal punto di vista lavorativo mi espresso di meno quando c'è Tina, perché penso comunque a lei, ha i suoi orari, quindi in qualche modo la priorità è quello che riguarda la sua vita.
2: Beh, quindi casa, dove c'è la Pina?
1: Sì, dove c'è la Pina e poi sì, diciamo adesso dove ci sono le persone con cui mi sento bene, e devo dire di averle trovate, quindi sono contenta un po' per tutta l'Italia e con le persone giuste.
0: Wen, quando ti sei sentita nel posto giusto al momento giusto?
1: Allora, devo dire l'X Factor, nel senso che io ho sempre vissuto una vita all'insegna della rassegnazione, nel senso che comunque ho sempre pensato, sì, bella leggera, diciamo. Però
0: esatto,
1: Schopenhauer, queste cose. Però ti dico, comunque ho sempre pensato che non potessi godermi la vita, dovevo fare delle cose, dovevo studiare, dovevo lavorare, dovevo fare. E dicevo che poi quando ho mandato un po' tutto a quel paese, mi sono sentita in pace, quindi pre-X Factor, devo dire. È stato il momento in cui effettivamente mi sono sentita al posto giusto, perché non avevo niente che legittimasse la mia esistenza. Non avevo un lavoro che diceva, tu sei quella che fa questa cosa qui. Io ero punto e basta. Quindi quella è stata una fase di grande ascesi, capito? Io mi sentivo proprio tipo, Gandhi in quel momento, cioè ero
0: puoi
1: proprio...
0: essere chiunque.
1: Sì, ero proprio così, ero io, punto e basta, non avevo niente che mi contraddistinguesse, quindi quello è stato un momento di fortissima pace, però ero anche un pochettino preoccupata da quello che sarebbe stato, perché era totalmente incerto. Però poi quando è iniziato il programma, lì mi sono sentita al posto giusto per la prima volta, perché mi sono divertita tanto e per la prima volta facevo una cosa dove potevo, a mio parere, brillare, nel senso che comunque sapevo che mi impegnavo su una cosa e che magari potevo essere brava, che era una cosa che prima non mi era mai successa, perché ho sempre vissuto nella mediocrità di attività che non mi piacevano, quindi difficilmente potevo dare il massimo. Invece lì facevo una cosa che proprio mi piaceva, quindi potevo dare il massimo, potevo essere brava.
2: Ti senti finalmente a fuoco nel posto giusto.
1: Nel posto giusto. E quindi quello è stato il momento che mi sono sentita proprio nel posto giusto. Poi ti dico, era TV, comunque avevo un po' di difficoltà.
0: Certo, iniziale anche a interagire con...
1: non sapevo fare quelle cose delle interviste,
0: capito? Lo schermo.
1: Mamma che panico.
2: Però secondo me la sera cosa buffa tua qual è?
0: Adesso le sai fare benissimo.
1: Adesso le faccio
0: dirti.
1: Mi sono infratichita.
2: Tu te ne fregavi molto.
1: Sì, in realtà non è che non me ne fregava, perché io ero molto cosciente di quello che succedeva, cioè sapevo benissimo dove ero, non era che non me ne fregava, in realtà me ne fregava non della competizione, perché dove dovevo andare, comunque cioè ero lì con un sacco di ragazzini più giovani di me, con tante più potenzialità rispetto alle mie. Io non avevo delle caratteristiche che a mio parere potessero competere, perché non è che avessi una grandissima voce, delle grandissime abilità tecniche, però avevo sicuramente la voglia di impegnarmi nel fare quella cosa al massimo. Volevo dimostrare, dopo tanti anni che erano cose che facevo nella mia cameretta, volevo fare vedere che erano belle le cose che facevo, quindi ero proprio focalizzata su quella cosa lì. E poi mi sono divertita, perché dietro le quinte comunque, cioè, si è creato un ambiente con tutta la gente che lavorava lì, bello,
2: quindi sperimentato,
1: mi scialavo, sì, ballerine,
0: mi ha emozionato
1: ballerine.
0: Molto questa cosa, guarda.
3: Sì, sì, perché comunque, cioè, in un contesto dove è sempre performativo, mm-hmm, sentirti dire che eri lì perché le cose che facevi nella tua cameretta erano belle, avevano un valore, volevi far vedere quel valore, è...
1: Però ti giuro, era proprio così, perché poi comunque mi rendevo conto di tutte quante le differenze che c'erano. Io comunque sono arrivata lì ad adulta, avevo 33 mm-hmm anni, non ero, non è che dici, sai, arrivi lì e pensi di essere scelta. Avevo tutta quanta la consapevolezza del fatto che me la dovevo giocare. Tra l'altro, io mi ricordo che all'inizio ero con mio fratello è un grandissimo stratega, lui guardava tutto e lui faceva, allora c'era tipo, no, mio fratello era incredibile. Quando avevamo visto le audizioni, perché noi non sapevamo chi era, chi non c'era, c'erano tipo un sacco di persone molto più brave di me, allora veniva mio fratello e faceva, non ti dimentica, sa, questa è una maratona, però è una maratona. Quindi io tipo ero lì e dicevo, ok, va bene, però io l'ho vissuta proprio con la cosa di dire, vabbè, sono un'adulta, cioè o la va o la spacca, me la devo godere,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: basta.
2: Sì.
3: Bello.
1: Quindi quello è stato...
2: Sì, si percepiva.
1: È stato, sì, sono contenta così, sì,
2: molto.
1: Questa cosa. Felice.
2: Sì, sì, poi era a fuoco tantissimo su quello che facevi, quindi quello sicuramente poi ti aiuta, perché hai un progetto...
3: Sì.
2: Che è appunto molto,
3: è molto netto, molto,
2: molto
3: nitido, fuoco. Sì.
2: Però sì, forse infatti più che non te ne fregava, come dici tu, probabilmente l'hai affrontato a un'età in cui avevi una certa tipo di consapevolezza, e quella consapevolezza poi ti dava una leggerezza anche di affrontare un percorso che ti dava un'organicità di quello che avveniva, e quello si percepiva.
3: Why? Perché fai quello che fai? Lo so, è un concetto molto ampio, però...
1: Allora, perché faccio quello che faccio? Innanzitutto, perché è divertentissimo. Cioè, questa vita che sto vivendo adesso, per me è il sogno...
3: È il traum.
1: È il traum, esattamente. Che assist incredibile. Sì, è proprio il mio sogno. Cioè, dopo aver vissuto 8 anni a fare una vita di ufficio che non mi rappresentava proprio, dove io mi sentivo completamente soffocata perché non riuscivo a integrarmi completamente, mi sento che, cavolo, faccio... Cioè, io mi leggo il libro e poi posso esprimere i miei pensieri, lo scrivo e poi la gente è lì che mi ascolta, mi criticano, mi applaudono. Comunque sono due opzioni incredibili, cioè comunque hai sempre un audience, hai qualcuno che ti ascolta,
2: sì,
1: e quindi mi sento proprio capita, questa cosa è incredibile, mi sento ascoltata, non mi sento più la gattina Luna messa in una... Mi sento una Sailor adesso.
3: Adesso
1: mi sento una Sailor, raga, potere del cristallo di Luna, vieni a me.
2: Vieni a me.
3: Bellissimo.
1: Ed è arrivato.
3: Bellissimo.
1: Quindi lo faccio perché è bello e divertente, e poi mi fa sentire in potere della mia vita, mi fa sentire attrice proprio. E poi sono fortunatissima perché veramente ho incontrato delle persone che hanno capito questa cosa, hanno capito il valore delle mie intenzioni, che non è il mio valore, è una roba che mettiamo lì e tutti ci stiamo lavorando insieme, mm-hmm, ed è stupendo quando trovi sta serenità, sta onestà intellettuale proprio nelle collaborazioni, è vivere un entusiasmo costante, quindi è bello, lo faccio perché mi piace.

0: Allora, adesso arriva il momento invece divertente, dove abbandoniamo per un momento i lacrimoni. È il momento del gioco.
1: Ah,
0: e
1: vai,
0: riga mia, oggi
1: è il tuo momento.
0: Stai serena, perché tu non dovrai giocare.
1: Benissimo, sono così felice.
0: Perché questo è Sara, fine, banda!
1: Allora, come nei migliori e più vecchi antichi quiz televisivi, avrai 5 canzoni in 50 secondi, dovrai indovinare, puoi dire vado avanti, poi te la puoi riascoltare se non ti viene, ma secondo me vediamo.
2: Quindi uso il, posso usare il passo.
1: Esatto,
0: puoi
1: usare,
0: il passo. Oppure premi e ce l'hai.
2: Ok. Va bene, va bene.
1: Ci siamo?
0: Ok, ci siamo.
1: Vai.
0: 3, 2, 1, partono i 50 secondi.
2: Certo,
0: ce l'ha.
2: Certo,
0: ce l'ho.
2: This is the rhythm of the night.
1: Bravissimi.
2: Grazie.
1: Grandi. Questa ce l'abbiamo. Andiamo con la seconda?
0: Sì, andiamo con la seconda.
1: Vai.
0: Eccola.
2: Ce l'ho. Gonna start a revolution from my bed. Oddio.
0: Sono
2: sicuro io, Oasis.
0: Ci manca solo il titolo.
2: Oasis ce l'ho, la canzone.
1: Ce l'hai.
2: La so, Don't Look Back in Anger.
1: Tu sei
0: bravissimo.
2: Raga, ma c'ho quel momento in cui
1: devo
2: caricare.
1: Avevi la cultura musicale, c'avevi solo quella dei libri, delle cose, non è
0: ma
1: vero.
0: Ma noi stiamo scherzando.
1: Vai,
2: ragazzi, qua.
1: Vai con la terza.
2: Le favole ai tricheti. Vai. Andiamo. La so. Sono i Queen.
1: Bravissima.
2: We are the champions.
1: Bravissima.
2: Ok. Madonna, raga, io vedo proprio sto vedendo il processo di raggirare, di arrivare al titolo, difficilissimo.
1: Lo so, è vero.
0: Stai
1: volando.
0: Al
1: titolo.
2: Sì, è tosta. Ok,
0: vai.
2: Vabbè. Felicità, Albano e Romina.
1: Vabbè.
0: Scusa, possiamo ascoltare un altro po', per favore?
1: Bravissima.
0: La felicità. Basta.
1: Ok, l'ultima. Guarda, se hai fatto se fai questa, veramente te ne esci con una bella figura.
2: C'è un premio.
0: È quello vedi, certo. C'è un premio.
2: Non vedo l'ora.
1: Vai.
2: Certo!
1: Ammazza!
2: Califano, tutto il resto è noia.
0: Bravissima!
2: Tra l'altro ne ho fatto anche una cover io di questa cosa.
1: Ah, allora
2: cosa.
1: È stata facilitata.
0: Noi la vogliamo sentire, è uscita?
2: Sì, ho steccato un po' in quella registrazione, però vabbè, era live, ma va bene, ve la farò sentire comunque.
0: Ce la sentiamo in privato.
2: Bene, quindi, che bello questo gioco.
0: Grandissimo.
2: Vabbè, cioè, era Sara Banda era un mio potenziale nome d'arte. Perché
1: veramente?
2: Sì, e mi volevo chiamare anche Sara Cinesca pure.
0: Sara Cinesca.
2: Sì, un po' le avevo provate. E tra l'altro un mio primo nome d'arte è stato Sara senza l'H, ma tipo senza la lacca così, e senza l'H, c'era il doppio gioco, perché io ero una senza sovrastrutture.
0: No, ma a te piacciono i giochi di parole, io la amo.
1: No, infatti non entriamo nei giochi di parole, perché questa è il must.
2: Ah, sì?
1: Ma scusami, no, sì.
0: Sara Banda la denunciavano per copyright, se si chiama Sara Banda.
1: E scusami, com'è arrivata poi Sara Fine?
2: Non penso.
1: Com'è arrivata poi Sara Fine? Pure Sara senza H?
2: No, però Sara Fine è arrivata, è pesante però, siamo così allegri adesso. Comunque,
1: ah, no.
2: Cioè, diventa una roba un po' pesante, però facile, provo a riassumerla. Comunque, nasce banalmente dall'unione del mio nome, Sara, e la parola fine. Era un periodo in cui ero un pochettino fissata col concetto di infinito, stavo cercando di un tatuaggio da farmi che era l'uroboro, che è quello che poi mi sono tatuata. E io dicevo, ma come cacchio fanno le persone a tatuarsi sta roba? Cioè, comunque, che angoscia! Io vedevo questo infinito che finiva in se stessa ed era un po' la mia vita, mi vedevo io finire in me stessa, però poi ho detto alt. C'è anche un'altra prospettiva, io non solo finisco da me stessa, ma inizio da me stessa. Non sono solo condanna di me stessa, ma anche mia unica risorsa. E quindi da lì ho detto, vabbè, Sara Fine, chi è arrivato.
1: Vabbè, bellissimo,
0: wow,
1: dai, è stato più semplice.
0: Vero. Delle risposte non banali.

0: io gli darei il premio.
1: Premio?
2: Beh, certo, premio. Premio. Però tu devi sapere che uno dei momenti più importanti di questo podcast è il regalo di Nicole, il regalo che Nicole pensa per gli ospiti, che è un regalo, ha questa piccola particolarità, usato, ma usato nel senso che lei ce l'ha a casa e quindi lo porta agli ospiti, porta queste
0: deve
2: cose.
0: Deve sottolineare queste cose, in realtà è un bel modo di far fare un riciclo alle cose.
2: Sì, certo. Esatto, un modo di svuotare a casa. Vediamo quanto tu puoi essere fortunata.
0: Vediamo allora
2: cosa,
0: io,
2: abbiamo.
1: Cosa abbiamo.
0: Dopo aver
1: letto, lei nasconde prima.
2: Nasconde, ma in un modo
1: sorpresa.
2: Veramente goffo, vai.
0: Dopo aver letto il titolo del tuo ultimo singolo,
1: certo.
0: Ti volevo dire, vogliamo fare schifo insieme?
1: Incredibile.
2: Tu ti rendi conto che...
1: Ma certo che possiamo
0: fare. Lo vuoi anche regalare
1: alla
0: Pina, se vuoi.
1: Ma
0: eh?
1: No, ma questo è mio.
0: Questo è il regalo della mia migliore amica di San Valentino.
1: Ma così, l'ha riciclato così.
2: Ma te l'ho detto, quando dico che hai usato, è stato veramente.
1: Ma no, ma la sua migliore amica, Morella.
0: Me l'ha regalato tanti, basta. Uffa.
1: Comunque sì, Nicole, possiamo fare schifo insieme quando vuoi.
0: Ma raccontaci un po'.
1: Ah, potevamo fare schifo insieme, il mio pezzo così è un brano d'amore che ho scritto dopo tantissimi anni che non mi innamoravo, però è già finita, quindi comunque siamo ritornati di nuovo
0: nella...
1: sarà fine, già comunque proverbiale il mio nome d'arte. E in realtà è un brano che parla di quel tacito accordo che si fa tra due persone che stanno insieme quando ci si accetta anche per le parti più discutibili di noi, quindi diciamo che la coppia nel mio ideale la vedo proprio come safe place dove poter fare schifo e mostrare anche le parti di noi che irrimediabilmente non sono proprio le più belle, e quindi parla di questo, parla di questa celebrazione, però è potenziale, cioè potevamo fare schifo insieme perché poi se siamo mollati,
2: certo.
1: Quindi...
0: oppure alla fine abbiamo scelto di non farlo.
1: No, facciamo schifo da soli.
2: Da soli.
1: Quello è un
2: abbiamo
1: diritto.
2: Abbiamo fatto schifo insieme e continuiamo a farlo da
1: soli. Da soli, quello sì, è una cosa che va rivendicata.
0: Bellissimo, dopo tutte queste perle che dobbiamo raccogliere, dobbiamo metabolizzare, c'è un'ultima cosa che chiediamo sempre ai nostri ospiti, di lasciarci il tag di Babes, la grafica di Babes.
1: Perfetto.
0: Il nostro taccuino dei ricordi.
1: Io ho controllato come si scrive Babes. Babes.
2: Perché figurati.
1: Figurati.
2: Adesso ne sì.
0: Ce
1: l'abbiamo. Incapace.
0: No, perché poi adesso aspetta.
2: Ma che poi sono stati gli ultimi ospiti, si sono
0: sbizzarriti, ma non ti preoccupare, non abbiamo aspettative.
2: Ecco qua, anzi,
0: aspetta,
2: guarda.
0: Mettiamoglielo sopra che sì, ci sono
2: infatti.
0: I brillantini che...
1: Ma questi brillantini, però qua Carlotta. C'era avvantaggiata.
2: Perché c'era un regalo che, capito, perché
1: sì.
2: che ha ovviamente...
0: Tu non hai aiuti oggi,
1: io
0: mi sa.
1: Nulla, tutto farina del mio...
2: Vai.
1: Perfetto, va bene.
2: Sì, no. Qua viene fuori tutto il tuo estro.
0: Qual è la cosa che ti piace di più fare, non fare schifo con un partner? Tipo, che ne so, il gelato sul divano alle 3 di notte?
2: Tanto,
0: vero?
2: Sì.
0: Io la cosa che mi piace di più di far schifo col mio partner è tipo, non succederà mai con Riccardo, ma lasciare i piatti nel lavandino.
2: Ah.
0: Mi piace tantissimo.
2: Perché invece Riccardo pulisce tutto.
0: Stai scherzando. Non c'è respiro.
1: Sono un po' mortificata.
0: No, non so carino.
2: Amore. Questo è veramente... Eccoci qua.
1: Ho fatto anche i piedini alle A.
2: Fatto... Ah no, ti fa la firma. Che
1: ah, devo scrivere il mio...
0: Certo, noi...
1: Come potevo lasciare...
0: Non mai che lo scambino.
2: Ma
0: come
2: impazzita.
0: Potevo? Questo è il tuo.
1: È il mio, cioè, è un Bansky, chiaramente. Sarà fine.
2: I codizzini. 3.
0: Grazie mille per
2: essere stata
0: con
2: mille
0: voi.
2: Di essere stata qui
1: grazie,
2: con noi.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille.
2: Grazie.
0: Grazie.
2: Ciao, tesoro, grazie.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia che sale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni. La quinta in due giorni.

0: our society.
1: No, ti ho detto che sono occupato ora, non riesco. Ci sentiamo tra 3 minuti e 16 secondi. Non riesco. Ci sentiamo tra 3 minuti e 16 secondi.

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non trovo le chiavi. Apri

metà mondo sotto i piedi, ma l'altra metà mi schiaccia. Mi tiene fermo al suolo, le ginocchia sulla faccia. Strofino una lampada, so che c'ho tre desideri. E tutto bene, una bugia che dico, poi voglio saveri. T'ho invitato

mentali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

capire è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Buonasera, benvenute e benvenuti all'ultima puntata di questa settimana breve di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in rigorosa diretta dal metastudio di Via Asiago 10 sulle frequenze digitali di No Name Radio e in attesa poi di andare domani a fare scorribande nel backstage del concertone del primo maggio, vedrete il risultato sul nostro profilo Instagram di No Name Radio, che vi consiglio di seguire ogni giorno. Ecco, detto ciò, io do il benvenuto al mio ospite, complice, ostaggio di oggi, che è Daniele Rienzo.
1: Non mi sento in ostaggio.
0: Ne riparliamo tra un'ora. Tra un'ora mi dici bene, ti ho portato letteralmente in un seminterrato in Prati prima che tu te ne accorgessi. No, ve lo presento nel caso in cui non lo conosciate, perché Daniele innanzitutto fa l'attore. L'abbiamo visto per esempio in Partenope di Paolo Sorrentino, dove ha interpretato Raimondo. È stato annunciato che interpreterai Salvatore Parolisi in una serie in uscita prossimamente su HBO. Ma sei anche un musicista con il nome di Bravo Damian. Sei un grande conoscitore di chicche musicali, motivo principale per il quale ti ho invitato qui.
1: Detto da te vale
0: qui.
1: Doppio, quindi ti ringrazio.
0: Cioè, che facciamoci i complimenti ancora fa. E soprattutto amico.
1: Ma questo non lo so.
0: No, allora io qua lo dico subito, così almeno lo sapete anche voi. Io e Daniele in questo momento la nostra vita stiamo abitando insieme, quindi questa puntata sarà un po' Casavianello. No, cerchiamo di essere professionali. No,
1: più che altro tu stai abitando dove io abito, esatto. Ma io non ci sono.
0: Esatto, è una situazione particolare. Daniele mi ha dato un tetto sopra la testa in un momento di grande smarrimento immobiliare. Sono molto riconoscente e di fatto sti giorni ci siamo incrociati per la prima volta dopo 3 mesi.
1: È stato emozionante comunque.
0: È stato bello,
1: sì.
0: È stato
1: dire,
0: bello.
1: No, due giorni.
0: Due giorni, sembrano quattro.
1: Sembra un'eternità. Un'eternità.
0: No, possiamo dire comunque funziona bene. Io adoro il fatto che tu sei in giro in casa, perché sei una persona che fa delle cose che trovo molto divertenti. Tipo oggi sono arrivata, sono tornata a casa e ho trovato Daniele che stava facendo stretching sul terrazzo con una tazza di caffè in mano. E questo è
1: già
0: pittoresco. Ma l'unica cosa, poi parliamo di cose di lavoro, però per introdurre.
1: Ragazzi, bisogna fare stretching perché è stato un periodo comunque molto stressante e avevo della tensione al collo. Invece di non lo so, andare a fare agopuntura o cose strane, così fai un po' di stretching.
0: Ma no, io ho pensato che avevi la tazza di caffè in mano, cioè fare stretching col caffè in mano, secondo me è un talento.
1: No, ma a Napoli si fa. No, poi ti insegnano tutto il tempo, cioè fai proprio un allenamento con la
0: da piccoli.
1: Sì, proprio con la tazzina in mano devi imparare a fare tutto.
0: Che quando sei bambino ti danno il decaffeinato?
1: No, fai... decaffeinato no.
0: Ah no,
1: no
0: da piccoli. No, niente.
1: Sono appena tornato da Napoli a casa di una mia amica che mi dice: Daniele, quel caffè è decaffeinato? C'è stato un momento di crisi vera e propria, sì.
0: Ma senti, allora, adesso qua ho iniziato in maniera un po' ciarliera, ma tra poco facciamo dei discorsi importanti e interessanti. Oh, interessante comunque pure lo stretching, il vivere, insomma, per me sono interessanti. Però visto che mi hai dato questo assist su Napoli, in realtà in maniera piuttosto didascalica ho scelto di iniziare la puntata di oggi con l'unico pezzo a onor del vero un po' partenopeo di questa scaletta, che tra l'altro abbiamo preparato insieme io e Daniele, quindi è veramente piena di chicchette e vi consiglio di rimanere ad ascoltare. Questo primo pezzo si intitola, e qua c'ho paura per la pronuncia, correggimi.
1: Vai.
0: Tengo paura da mort. È corretto.
1: Sei bravissimo.
0: Si può fare, ok.
1: Sì.
0: C1 di napoletano. Tengo paura da mort di The Funkin' Machine, Daniel Monaco ed Extra Polo, un pezzo fighissimo del 2025. Lo ascoltiamo e poi torniamo qui con l'ottimo Daniele Rienzo.
1: Vai mo'.

0: Tengo paura da mort, The Funkin' Machine, Daniel Monaco ed Extrapolo, pezzone del 2025 per accogliere qui un'icona napoletana.
1: Grazie. Ma un'icona napoletana, non lo so.
0: Sei
1: però
0: tu,
1: il pezzo
0: Maradona.
1: Incredibile, no?
0: Sì,
1: non lo conoscevo, incredibile, un bellissimo sound.
0: L'ho scoperto per caso totalmente nelle mie scorribande da appassionata
1: dei quartieri
0: groove
1: spagnoli
0: dell'algoritmo di Spotify, ma non siamo qui per promuovere delle piattaforme di riproduzione audio diverse da Rayplay Sound, dove vi ricordo che tutte le puntate di Wunderkammer possono essere ascoltate. Va bene, detto ciò, in realtà volevo iniziare una conversazione più o meno normale con Daniele, per quanto io possa riuscire ad avere una conversazione piuttosto normale con Daniele. Tra l'altro, se oggi avete visto Dumatti col trench a Piazzale Prenestino che cercavano di fermare un taxi per arrivare in tempo per questa diretta, eravamo io e lui, quindi scusateci se ci siamo buttati sotto la vostra
1: macchina. Abbiamo deciso di vestirci uguali.
0: Sì.
1: In realtà è stata una casualità.
0: No, è stata una casualità, però great minds think alike, sì, dicono sì, gli americani, gli inglesi, loro. Comunque, iniziamo questa conversazione.
1: Anglosassoni.
0: Anglosassoni.
1: Ma gli americani sono anglosassoni.
0: Sì, perché parlano inglese, se poi però vediamo dal punto di vista proprio genetico, ora non mi vado ad arrampicare.
1: No, vabbè.
0: Però linguisticamente anglosassoni. Mm. E comunque, la prima domanda, ma anche forse la più banale, che però mi interessa davvero sapere da te. Tu appunto hai recitato in Partenope di Paolo Sorrentino, film di Sorrentino col maggiore incasso in Italia, comunque un grande successo, sì. Però tu hai recitato in questo film a insomma poco più di 30 anni, dopo comunque svariati anni di gavetta. Tu sei diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, hai fatto un sacco di cose anche molto diverse.
1: Certo.
0: E com'è poi arrivare a questo livello di fama, ma immagino anche di glamour, cioè dove sarà il Festival di Cannes, così quando... cioè, alla fine
1: mi piace glamour.
0: No, cioè, come, no, com'è
1: sì,
0: sta roba?
1: Il cinema a un certo livello è un po' glamour, è vero. Ma guarda, normale. Cioè, oddio, normale,
0: normale
1: nel senso, come ci sono arrivato dopo tanti anni?
0: Dico proprio psicologicamente, che effetto t'ha fatto sta cosa?
1: Dici, parli del posto o del pre?
0: Del post. Oddio, ma perché no? Anche il pre, ma soprattutto il
1: pre era un... Secondo me il pre è più importante, perché essere preparato alle cose è il segreto per farle, in realtà. Una volta che una cosa è entrata, già in realtà è andata. Quindi in realtà l'ultimo anno, prima di prendere questo ruolo... non so come Paolo mi abbia dato della fiducia, però va bene. Prima di prendere questo ruolo era un anno molto, molto, molto... un normalissimo anno, tranquillo, dove avevo proprio deciso di star tranquillo e lasciare che le cose fluiscano. Che sembra una banalità, ma in realtà non lo è. Ed effettivamente le cose sono fluite per un po', era una condizione proprio di non mancanza, non mancava niente, quindi anche quando sono andato lì a fare questo incontro con Paolo Sorrentino, eccetera, ero molto tranquillo, non era qualcosa che, cioè, certo mi dava ansia, nel senso che comunque è una persona che stimo, soprattutto a livello, non solo come regista, ma soprattutto a livello di scrittura. Secondo me è geniale Paolo, è di una sensibilità incredibile. Ma soprattutto ero tranquillo, cioè ho detto vediamo come va.
0: No, io mi sorprendo di sentire una cosa così zen da parte di un attore, perché appunto anche io sono stata attrice, se ascoltate con attenzione Wunderkammer lo sapete, e io invece ricordo, cioè uno dei motivi per cui lasciò la recitazione, uno stress abominevole. Io mi vivevo malissimo le attese delle risposte ai provini, mi vivevo malissimo i provini, l'essere messa in competizione con delle persone in base a poi dei criteri fumosi che non riuscivo a capire, e io un po' da persona con mania del controllo facevo molta fatica a vivere questa cosa. Quindi sentirti così zen è interessante, e quindi scusa, poi questo tipo di zen suppongo ti abbia aiutato anche dopo l'uscita del film, perché anche lì immagino una bella sbornia, tipo vai a Cannes, vedi le persone molto famose. Qual è la persona più famosa che hai beccato nel
1: No,
0: Qatar?
1: dai, non
0: Dai,
1: facciamo name
0: domanda.
1: dropping
0: Dai,
1: così.
0: name dropping. A chi se ne frega tanto
1: No,
0: questa
1: la
0: Wunder
1: verbo,
0: Camera,
1: non lo so,
0: vale tutto.
1: non mi piace questo fatto della fama, più famosa, meno famosa, non lo so, ecco, appunto, magari mi sono riuscito anche un po', sì, mi sono riuscito a gestire questa cosa un pochino, è perché proprio non mi interessa di questa, cioè, secondo me ogni persona è un po' un... Cioè, alla fine le persone hanno tutte quante bisogno delle stesse cose, che è comunque un po' di cura, un po' di affetto, un po' di interesse verso la persona stessa. E spesso quello che ho notato con le persone che ho incontrato in questa esperienza è che ci sono tante persone che sono ipersensibili, altrimenti non farebbero questo lavoro, che si ritrovano a essere messe su un piedistallo ed essere super sole e magari creare dei meccanismi di difesa o di attacco. E quindi quello che ho cercato di fare con name dropping 1, name dropping 2, name dropping 14,
0: Possiamo usare solo le iniziali come i pentiti dei collaboratori di
1: non me le
0: giustizia.
1: ricorderei. È semplicemente dire: oh, come stai? Come va? Nel
0: Ok.
1: senso, sì, alla fine, boh, non lo so. Non mi piace questo concetto di famoso, secondo me è un po' obsoleto.
0: Ah, sei maledettamente saggio. Sei così saggio che oggi con te hai portato questo pezzo che ti invito a introdurre.
1: Qual è?
0: Poi
1: Qual è?
0: questo qui.
1: Non leggerlo.
0: Exhuma, Exhuma.
1: Ah, Madonna, amo
0: Okay.
1: Exhuma.
0: Chi è? Chi è? Raccontacelo al
1: Exhuma è
0: volo.
1: questo cantautore che se la faceva nel West Village di New York negli anni 60, anni di Dave Barronk, Bob Dylan, tutta questa gente qui che si chiudeva nei piccoli club a scrivere canzoni folk. E lui è un omone in realtà, anche se queste voci con tonalità alte mi hanno sempre fatto pensare che lui fosse secco secco e pazzo, ma in realtà è un grand'omone, che dice di lui di essere uno sciamano. E dopo aver fatto questa esperienza newyorkese è tornato alle Bahamas, ha registrato degli ambient del posto. Infatti il disco, questo disco che è Exhuma, inizia con lui che fa dei passetti sulla sabbia, sul selciato, con vari animali che stanno nella foresta. E niente, è riuscito a portare nella musica folk, non la città, ma la parte naturale della sua cultura. Ed è una cosa che mi ha fatto impazzire, oltre ad avere una voce strepitosa che mi fa sballare ogni volta che lo ascolto. È uno dei miei dischi preferiti da ormai, boh, 15 anni circa.
0: Grande introduzione, quindi io
1: E
0: lascio.
1: questo è You Don't Know What's Going On?
0: Esatto,
1: Oh,
0: bravissimo, ma anche ecco qua, fatto, io me ne vado,
1: We
0: questo
1: don't know
0: programma è
1: what's
0: fatto.
1: going on. We don't know, definitely.
0: Ascoltiamolo, va.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Abbiamo ascoltato Exuma, artista interessantissimo, proposto dal nostro sommelier della giornata, che è Daniele Rienzo. Allora, in realtà io ho una questione che volevo analizzare con te in quanto persona molto saggia, come hai dimostrato nella risposta.
1: Le sage.
0: le mega sage.
1: Sage.
0: Dunque, questa Napoli, la tua città, che ultimamente è diventata anche un po' trendy sotto certi aspetti, mi sono resa conto che viene l'identità napoletana, a volte viene usata, insomma, ovviamente per evidenti scopi commerciali,
1: di lucro.
0: Esatto, c'è stata molto backlash
1: anche da non napoletani.
0: Esatto.
1: Un sacco di persone parlano napoletano adesso.
0: Va un po' di
1: io invece
0: moda.
1: Ho smesso.
0: E che ne pensi di questa cosa? Perché io l'ultima volta che sono andata a Napoli l'ho trovata veramente molto cambiata, che ovviamente da un lato è molto bello, dall'altro ovviamente poi diventa quasi una scenografia, insomma l'effetto della cosiddetta gentrificazione è un po' questo. Che ne pensi tu?
1: No, aspetta, questa è una domanda troppo ampia.
0: Il tuo rapporto con Napoli adesso?
1: Il mio rapporto con Napoli adesso è strepitoso, la amo, sono contentissimo che la città abbia trovato altri modi per sostenersi e è sempre spaventoso quando qualcosa arriva, parliamo sempre del piedistallo, no? Quando va su un piedistallo diventa sempre pericoloso il gioco di rimanere su e poi poter cadere. Questo sta succedendo un po' a Napoli, perché è difficile anche avere un introiti economici del genere dal turismo, partendo da insomma già 10 anni fa non era così. C'erano tantissime attività che non ce la facevano, oppure nel caso di Napoli si accontentavano di poco, che non è un modo di dire, però veramente a Napoli c'è proprio questo tipo di cultura qua dell'arrangiarsi un po', e non è una banalità. Ma adesso, adesso ci sono dei pro e ci sono dei contro. In realtà i napoletani non è che, da quello che vedo, dei miei amici che vivono la città, perché io non la vivo, non sto vivendo a Napoli e ne posso parlare fino a un certo punto, ma le persone che vivono la città comunque sono anche un po' scosse da questo, perché per esempio la città, io in generale amo l'underground nella musica, nella cultura, nell'arte, nel teatro, qualsiasi cosa sia underground secondo me deve essere protetta a tutti i costi, ed è la fruizione massima e comunitaria che esiste, è la cosa più importante che abbiamo come esseri umani nelle città. E Napoli ha sempre avuto un underground fortissimo, il centro storico che è molto piccolo, tu trovavi, che ne so, già ci sono ancora, ma ne vedo di meno e non ho conoscenze per poterlo affermare, però ragazzi che facevano teatro off, che stavano per strada a prendere persone, chiamare persone dentro per lo spettacolo della sera spiegando lo spettacolo, che è una cosa che si faceva
0: con
1: Shakespeare.
0: Oppure
1: che ne so, ho sentito musica sperimentale all'asilo, a Napoli, roba che ho sentito solo a Londra, ma non ho mai sentito in Italia, nemmeno anche in realtà, oddio, forse Torino, c'è qualcosa del genere, però non è importante. Però diciamo che la cultura underground a Napoli si sta frammentando per via dell'iperturismo che ha creato un sacco di Airbnb, ma ha cacciato tantissimi ragazzi che prima un affitto di una singola, vabbè che sono saliti ovunque, però insomma era 270-300 euro massimo, adesso è diventata come quasi come Roma, e sta avviando ad essere quasi come Milano, cioè insomma ci sono è irraggiungibile, Non si può vivere il centro storico, i ragazzi non possono vivere il centro storico, tante persone stanno abbandonando, oramai i luoghi dove la cultura dei residenti, ma non è un chiudere le porte al turista.
0: Per regolamentare anche la turistificazione.
1: Non sono nemmeno eccessiva. Per regolamentare, le cose vanno come vanno, però le cose come stanno andando... stanno andando male per la cultura, secondo me, a Napoli, quindi non è tutto oro quello che luccica, sia una città bellissima. Sono appena stato il giorno scorso a registrare delle cose con questo sassofonista che per esempio è incredibile, da una cultura incredibile, da un musicista incredibile, che è

0: Antonio Raia, che vi invito ad ascoltare se vi piace la musica sperimentale o il sassofono in generale. E ci sono tanti problemi a livello culturale, ci sono sempre meno posti dove le persone di Napoli che rimangono, perché sono tante persone che usano la città, mangiano la città, perché tutti mangiano al centro storico, è una cosa incredibile, non se ne può più, sembra una mangiatoia. E tutti mangiano e i ragazzi che stanno lì hanno sempre meno posti intasati di gente dove ci si può prendere una birra e parlare un po' così, pur parlare di esistenzialismo, un velo di tristezza. È tutto così euforico e colorato e sembra sempre di più un parco giochi. Detto questo, io confido in Napoli e nel fatto che fortunatamente ha una cultura che resiste, è sempre resistito a tutte le dominazioni francesi, arabe, spagnole. Quindi, cioè, insomma,
1: Resistere anche all'estetizzazione di TikTok.
0: queste nuove dominazioni,
1: Algoritmiche.
0: sì.
1: Senti, ti interrompo solo per ascoltare un altro dei tuoi pezzi che hai portato. Devo dire
0: Tu
1: questo.
0: non hai portato niente, non ho
1: No,
0: capito.
1: io dopo, sta buono, mo.
0: Mi fa fare solo le cose a me,
1: Senti, che cos'è questo Ietsugu Bushi di Omodaka che stiamo per ascoltare?
0: però. No, questo non va introdotto,
1: Non va solo vissuto.
0: questo va vissuto.
1: Vado, premo play.

0: Yetsukubushi, un pezzo tutto pazzo portato da Daniele Rienzo, esperto di pezzi tutti pazzi,
1: No,
0: oltre che
1: no,
0: attore,
1: no,
0: musicista. Ma
1: non
0: secondo
1: mi
0: me,
1: nomenclare.
0: job title incredibile, però esperto di pezzi tutti pazzi.
1: Bello, sarebbe bello avercelo sotto, però.
0: È carino,
1: Tipo
0: no? Tipo
1: che
0: sotto
1: Daniele Rienzo,
0: pancia.
1: esperto di pezzi pazzi.
0: Ma lo sai, tra l'altro, un altro.
1: Bello, tipo quelli di documentari americani, capì?
0: Vogliamo farlo apparire in post-produzione? Possiamo avere qua un sottopancia, per favore?
1: Faccio
0: Abbiamo.
1: anche il saluto.
0: Perché sai, un'altra professione interessante che ho scoperto, tu forse hai o non hai? Vabbè, mo ti dico. Praticamente, mentre preparavo questa puntata, mi stavo andando a guardare delle cose tue, perché ovviamente io ti conosco bene da un sacco di tempo, però poi ovviamente siamo amici, non penso al te tipo che lavori. Quindi guardandomi una tua intervista che hai fatto, se non erro, per Partenope, io ho scoperto una cosa incredibile.
1: No,
0: L'ho
1: non me lo fa.
0: scoperto che dicono, cioè c'è letteralmente un commento che dice il bro è liberato.
1: Wow, Giada, ma
0: La
1: che
0: gente pensa che
1: cacciata.
0: sei liberato. Sei liberato, perché io lo saprei se fossi liberato, credo. Sei liberato!
1: No, fra, lasciami stare.
0: No, ma mi ha fatto mega ride sta cosa, perché veramente non me
1: Denuncio.
0: l'aspettavo. No, no, no, e vabbè, non mi denuncia perché tanto poi
1: Tanto
0: le
1: sto
0: spese
1: pulendo la mia
0: legali.
1: cover del telefono.
0: Esatto. Nervosamente, forse perché hai da nasconderci un'identità
1: No, niente
0: segreta.
1: da nascondere.
0: Però mi ha fatto straridere perché di tutte le teorie che esistono, ne esistono innumerevoli sull'identità di Liberato, tra cui insomma addirittura ho sentito che fosse Calcutta, cioè delle cose assolutamente assurde, te mi mancava e quindi mi ha fatto
1: Quante
0: ridere.
1: persone sono liberato?
0: Secondo
1: Cioè, tu che sei
0: me,
1: un'esperta di questo genere
0: devo
1: di
0: dire chi è
1: contenuti web?
0: davvero liberato o le teorie?
1: No. Dico, quante persone sono, secondo te, cioè facendo una stima veloce, quante persone potrebbero essere liberate? Sono state
0: Guarda,
1: nomenclate come
0: nomenclate
1: liberate?
0: secondo me almeno quattro. La verità è che esiste una sorta quasi di inchiesta che poi va a individuare la persona che secondo me è liberato, a meno che non sia tu, e questo sia tutto insomma una cosa di scatole cinesi per deviare la nostra attenzione. E devo dire, esattamente come è successo anche con Elena Ferrante, altra napoletana eccellente,
1: Ma se
0: anche
1: io
0: lì.
1: adesso dico che sono liberato, no? Che
0: Questo video
1: succede?
0: va virale e sicuramente questa trasmissione avrà un'altra stagione, quindi per favore.
1: Raga.
0: Vabbè, forse possiamo lasciare il dubbio, lasciamo il dubbio. No, che dicevo, per chiudere il discorso in relazione sia Liberato che Elena Ferrante, a me un po' dispiace quando la gente va a insistere per scoprire l'identità di
1: Di gente che si vuole
0: persone.
1: fare i cazzi, i
0: Esatto.
1: cavoli propri.
0: Cavoli propri, cavoli propri. Quindi preferisco avere il dubbio. Diciamo, secondo me sono realistiche queste ricostruzioni che sono state fatte sia su Ferrante che su Liberato, però mi piace pensare che non si sono sbagliati e sei te, Liberato. Va bene, interessante questo silenzio. Secondo me Daniele è liberato.
1: Dai, ti prego,
0: E no, no, basta, basta, basta, finito, finito.
1: ti querelo.
0: Non mi querelà, non ho i soldi per le spese legali, ti prego. Non so se la Rai me le può eventualmente. No, mi dicono no, niente, a posto. Come non detto, non mi querelà. Allora, in realtà, procediamo adesso con la nostra scaletta. E c'è un pezzo che per qualche ragione mi fa pensare a Daniele, ma in realtà un gruppo che mi fa pensare a Daniele. Si tratta di Nirvana. Dopo questo pezzo vi raccontiamo come ci siamo conosciuti io e Daniele, che era quello che forse ci ha accomunato in un luogo insospettabile per due fan di Nirvana, possiamo dirlo all'epoca, lasciando un po' di
1: Contando che io avevo un
0: suspense.
1: apparecchio e tu eri lì. No,
0: Orribile.
1: sempre, sempre. No, no, ma è orribile. Guarda, no, no, no. No, no, no. Io ero orribile, avevo la gobba.
0: Vi lasciamo col dubbio di questo contesto, ve lo raccontiamo tra poco. Andiamo ad ascoltare Love Buzz dei Nirvana, dal mio disco preferito di Nirvana, che è Bleach del 1989, anche se in realtà è
1: È
0: una
1: una cover
0: cover degli Shocking
1: blu.
0: Blue.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. E insomma, che dire, abbiamo ascoltato Love Buzz dei Nirvana, anche se in realtà degli Shocking Blue, col mio ottimo ospite Daniele Rienzo, perché in realtà questo mi aiuta a introdurre una storia divertente. Perché mo ci vedete così, comunque io, conduttrice radiofonica per il servizio pubblico, Daniele, attore di Sorrentino, ma la verità è che noi ci siamo conosciuti nel 2010 come membri del cast di una serie per bambini. Però
1: Di cui non diremo il nome.
0: diciamo che basta fare una ricerca sui principali
1: No,
0: motori di ricerca. Tra l'altro è anche Rai, era i Gulp, andava anche su Rai 2, quindi perfetto, possiamo anche dirlo.
1: ah, cavolo. Siamo in tema.
0: Siamo assolutamente in tema ed era super divertente. A parte che forse della mia non particolarmente lunga carriera d'attrice è stata l'esperienza professionale più divertente in assoluto, perché
1: Abbiamo girato 3 mesi.
0: 3 mesi tutti i giorni
1: Sì.
0: in un'atmosfera cartunesca in
1: Sì.
0: cui era tutto psichedelico, coloratissimo, fuori di testa,
1: Coloratissimo.
0: tipo tutto giallo. Io ricordo tutto
1: Io
0: giallo.
1: tutto viola perché ero
0: Tu
1: viola.
0: eri viola. No, e io e Daniele
1: Tra l'altro
0: eravamo gli
1: viola porta sfiga
0: sfigati.
1: al
0: È
1: cinema.
0: certo che
1: Sì.
0: noi eravamo gli sfigati della scuola. Daniele faceva lo sfigato
1: Con
0: lui e io facevo la
1: l'apparecchio.
0: sfigata lei. E tra l'altro,
1: Però non c'è stata una storia d'amore,
0: no,
1: niente?
0: questa è una cosa che so io perché era parte della mia identità di personaggio, che praticamente io so che il mio personaggio aveva una cotta per il tuo personaggio.
1: Ah, questo era il tuo studio, i tuoi appunti. Non
0: Esatto, no, il
1: ho
0: regista e
1: capito.
0: sceneggiatore Alessandro Cialli, che saluto, una persona straordinaria.
1: Ciao Ale.
0: Ciao Ale, sono grande, uno dei pochi registi che ricordo con affetto, almeno questo
1: No,
0: non lo
1: questo
0: diciamo.
1: taglierò. Ah, non si può tagliare, vero?
0: Si può tagliare
1: Ah,
0: perché è in
1: cavolo.
0: diretta, però dai video sui social magari sì. E, no, appunto, il mio personaggio era mosso anche da una cotta nei confronti del tuo. E questo non
1: No, io avevo una
0: è.
1: cotta solo nei confronti del denaro, del
0: Tu avevi
1: danaro.
0: una cotta. È vero, mi ero dimenticata che tu eri
1: Sì.
0: anche spilorcio in
1: Ero
0: questa serie.
1: spilorcissimo. Avevo la gobba e un apparecchio, la zeppola.
0: E la zeppola. Sì, tra l'altro sarebbe divertente, secondo me, un grande investimento per questa azienda se adesso trasformassimo questo programma in una trasmissione per bambini, tipo me contro te, e quindi potremmo tutta farla con le voci dei nostri personaggi di Lola e Virginia, si chiama così questa serie, ma non è che
1: Vabbè,
0: se può dire, dai, tanto
1: l'hai
0: su
1: detto.
0: Google uno cerca o trova. Quindi farebbe ridere fare tutta la puntata così, perché no?
1: Sei molto brava, Giada. Non ti seguirò in questa cosa.
0: La voce del tuo personaggio, niente, è andata così, è andata così.
1: È andata
0: E
1: proprio così.
0: scusate, stai facendo, non la sentivo da 15 anni questa
1: No, no.
0: voce. Sì,
1: Perché?
0: te l'ho fatta fare, hai sentito? E allora forse
1: Oddio, oddio,
0: va
1: oddio,
0: bene, va
1: Giada.
0: bene, va bene. Questa puntata sta diventando forse la più delirante della storia di Wunderkammer. E ti
1: No.
0: ringrazio, un po' sapevo che sarebbe andata a finire così. E mi piace, un
1: Io
0: pro, eh? È un pro.
1: sento che è tutto molto normale.
0: Per i nostri standard, per i poveri cristi che ci ascoltano, che stanno tornando a casa da lavoro, ignari della situazione in cui sarebbero cacciati, forse è una puntata eccentrica, ma io sono contenta. Questo è il senso di Wunderkammer. Fa le vocette e ascolta l'ottima musica. E a proposito di ottima
1: Qual è il
0: musica,
1: prossimo?
0: sei te, io volevo introdurre
1: No,
0: volevo
1: no.
0: introdurre un discorso su Daniele musicista, ascoltando insieme a voi un suo bellissimo singolo, non lo dico soltanto perché è qui, del 2024, intitolato Buio. Lo ascoltiamo e poi commentiamo anche il mondo
1: Confabuliamo.
0: della musica.

0: Questo era Buio di Bravo Damian, altresì conosciuto come Daniele Rienzo.
1: No, no,
0: che
1: è una band,
0: sinistra.
1: È una band. Sono
0: vero.
1: Io.
0: Con te, frontman.
1: Sì, scriviamo Yes Sax, Alessandro Sax, che è un chitarrista che saluto.
0: Che
1: ciao,
0: salutiamo,
1: ciao.
0: È vero, non volevo dimenticarlo. Però, allora, appunto, volevo un attimo parlare anche del tuo percorso parallelo da musicista, che poi neanche troppo parallelo, perché in realtà fai musica da più tempo rispetto al...
1: No, sono due cose che ho iniziato insieme.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: E, ecco, allora, a parte io volevo annunciare che fai un live... Il 6 maggio
1: suoniamo al Monk per la grande festa per i ragazzi dei Weird Bloom, che escono con il loro nuovo album, che sono degli amici bravissimi, che fanno veramente rock and roll, e con noi suonano anche gli Atom Lux, e sarà una serata bella, bella divertente. Se vi capita, venite al Monk il 6.
0: Venite, e anche perché poi è il primo live di Bravo Damian da un po' di tempo a questa parte.
1: Da un po' di tempo, sì.
0: Perché nel frattempo tu hai fatto anche un altro progetto.
1: Mamma mia.
0: Ne possiamo parlare? No, non diciamo il nome.
1: No,
0: quanto
1: no,
0: è primo?
1: Certo. No, non voglio essere autoreferenziale.
0: Io di te devo parlare, se vuoi farlo.
1: Ho capito,
0: di
1: che palle, ci ascoltano, dico che palle, fammi cambiare.
0: No, non cambiate, però è interessante perché in realtà questi due progetti di Daniele sono abbastanza diversi, cioè perché...
1: Beh, molto diversi.
0: Bravo Damian è molto espressivo, molte parole, molte suggestioni, molte immagini. Mm-hmm. Invece l'altro progetto è estremamente minimal.
1: Sì, è super minimal, è un progetto industrial... contemporaneo, ambient, che insomma, per come si fa a spiegare, cioè, insomma, è proprio musica per installazioni, per clubbing anche, o per concerti proprio veri e propri, quindi è proprio un altro percorso, un'altra poetica rispetto al suono.
0: Sì.
1: Ed è basta. Evito, potrei parlare. Un autismo, potrei parlare veramente di.
0: mi interessa. È importante perché poi devo dire, in questo progetto sei anche molto poco visibile tu. Quindi è anche bello il fatto che è come se Bravo Damian fosse tutto un po' esplosivo, espressivo. Mm-hmm. Invece l'altro sia quasi. Quello davvero quasi anonimo. Super...
1: Quello deve essere quasi anonimo. Ma anche Bravo Damian, usiamo con Bravo Damian. Fortunatamente abbiamo questa collaborazione con Sebastiano Bottaro, che è un pittore, anche un curatore, e lui è una persona che ha dato comunque anche un po' l'immagine, il volto, i colori di Bravo Damian, ma insomma con il gruppo preferiamo non fare un passetto indietro. Mm-mm. per far posto al suono nella musica, perché spesso l'industria musicale diventa prima la persona e poi il suono, il messaggio che la musica dovrebbe veicolare. Ed è una cosa che a me fa un po' di tristezza. Va bene che ci sia una persona che si prenda la responsabilità col proprio volto, il proprio corpo, eccetera, ma che questa cosa diventi più importante della musica stessa, non sono molto d'accordo.
0: Mm-hmm. No, è interessante perché poi tra l'altro citavi effettivamente l'identità visiva e estetica di Bravo Damian. Ecco, io amo molto le copertine, quindi si vede...
1: Quello è Sebastiano.
0: Si vede che c'è un ragionamento dietro, quindi
1: sì.
0: Bello. E... in realtà, vabbè, volevo dire una cosa buffa, ma la dico dopo aver ascoltato questo pezzo che ho scelto di inserire forzosamente in questa puntata, però me l'ha fatto scoprire Daniele, che è un pezzo molto divertente dei Beatles, da Help del 1965, cantato da Ringo Starr, e si intitola... Act Naturally, e in breve racconta ciò che dovrebbe fare una persona per diventare un bravo attore, possiamo dire così.
1: No, parla di questo producer che gli propone di fare questo film, e dice: con questo film ti faccio diventare una grande star, tutto quello che devi fare è recitare naturalmente.
0: Perfetto.
1: E lui ci ride sopra tantissimo.
0: Sì, vabbè, poi Ringo Starr gli si vuole molto bene. Ci L'uomo. Tengo a dire che Daniele ha tatuato il naso di Ringo Starr, e è uno dei tatuaggi più belli che abbia visto in tutta la vita.
1: Fatto a mano da solo, eh? Fatto a mano da solo.
0: Anche tatuatore. Che talento sto Daniele Rienzo. Mamma mia. Andiamo ad ascoltare i Beatles e poi torniamo.
1: Un uomo performativo.

0: I Beatles, Act Naturally, cantata dal nostro bene amato Ringo Starr, che ha il proprio naso tatuato sul braccio di Daniele Rienzo. Sarebbe divertente se Ringo Starr lo scoprisse. Ma pensa se ha visto Partenope.
1: È il più fico su Instagram.
0: Ma certo, ma tra l'altro, cioè, secondo me, io vorrei sapere tipo la sua skincare, non si sa come, dimostra 20 anni di meno, sta meglio di tutti i Beatles, forse era quello che si sbatteva un po' di meno, onor del vero. Però
1: sì, mentre tutti erano in India a prendere acidi, lui stava in Sardegna con le ragazze sui yacht. Questo narra la storia.
0: Quindi,
1: questa se l'è vissuta sempre rilassata. Comunque.
0: Sta una crema. Se tu adesso vedi Ringo Starr dimostra 50 anni, che dice, ma com'è possibile? È un botto,
1: tipo
0: 80.
1: Madonna.
0: Sì, un botto. Un botto, mi dispiace, signor Ringo, chiedo scusa.
1: Ringo,
0: ma...
1: insegnaci a vivere
0: a
1: la
0: vivere.
1: Pace.
0: Ma senti, allora, visto che qui in realtà siamo agli ultimi 10 minuti di questa bellissima trasmissione, a cui ti ringrazio di esserti prestato, approfittando del titolo di questa canzone che è appunto Act Naturally, se tu dovessi dare un consiglio a un aspirante attore, il consiglio può essere anche scappa, però secondo me tu sei una persona molto saggia e molto lucida nel tuo rapporto con la recitazione.
1: Le sage. Le
0: sage. Quindi se... Pischello Pischella molto giovane a questo sogno, che può fare? Ha senso averlo come sogno? O è più estenuante che altro? Scusa, io negativa subito.
1: Oh no.
0: Lo so.
1: Qualsiasi sogno è... Madonna mia, veramente stiamo parlando di sogni.
0: Stiamo parlando di sogni.
1: In questa realtà così cruda.
0: Dai, chiudiamo questa puntata con qualcosa di edificante, un messaggio
1: allora,
0: edificante.
1: Edifichiamo. Se avete questo sogno, non seguitelo e andate a zappare la terra. No, sto scherzando. Ovviamente
0: io
1: sto scherzando.
0: Lo penso davvero.
1: No, però io credo che veramente per fare questo lavoro un po' di terra va zappata. Che sia metaforica o reale terra, penso che sia importante fare dei lavori umili per poter capire veramente, per essere così umili da accettare un personaggio e un tipo di studio che comunque è umiliante, sia che tu sia un uomo, è ancora più umiliante se tu sei una donna, dove le attrici devono vivere sempre con questo peso di perfezione estetica che è stremante. Invece mi ricordo una volta, ecco, forse questo può essere una buona cosa, mi ricordo una volta proprio il primo anno che studiavo teatro, c'era la mia insegnante Giorgia Trasselli, che era la tata di Casavianello, se non sbaglio.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Impazzisco.
1: Sì, non vorrei dare.
0: Io voglio
1: sperare. Mi sa di sì, con i Ricci.
0: Sì.
1: È lei, allora. Lei è stata la mia prima insegnante di dizione, recitazione, eccetera. Lei ci disse a uomini e donne, ma soprattutto alle ragazze, mi ricordo in quel caso, che le brave attrici, i bravi attori, non devono avere paura ad essere brutti. E questo potrebbe essere un buono spunto di riflessione, perché sì, è un lavoro molto estetico dove il corpo può giocare brutti scherzi.
0: Cavolo, no, c'è da dire appunto uno dei motivi per cui mi sono poi disamorata nei confronti della recitazione era proprio perché io ho fatto l'attrice tra il 97 e il 2015. E che si tratta proprio letteralmente del periodo in cui a livello proprio mediatico italiano il corpo delle donne è stato proprio più mostrato, perfetto,
1: sì,
0: sinuoso,
1: sì.
0: No? E quindi ovviamente per me, che ero soprattutto un'attrice comica, questa roba qui era un problema, perché non era proprio compatibile con il mio modo di stare, con il mio modo di essere, ho smesso di recitare anche perché avevo fame, volevo mangiare normalmente di nuovo, dopo
1: presente,
0: un sacco di anni.
1: Ma stiamo scherzando.
0: Forse è questo, questa è un'ottima risposta, mi sono resa conto adesso, la prossima volta che mi chiederanno perché hai smesso di recitare è perché avevo fame.
1: Ma certo.
0: Adesso è meglio però, perché vedo appunto nei casting di base ci sono corpi diversi, tipologie di attrici diversi, esistono più ruoli comici brillanti stratificati per le donne, che quando recitano recitavo, io non c'era, cioè adesso
1: non... No, ma mi fido, non è una cosa che appunto ho notato da interno, non da donna, però mi fido molto del tuo parere ed è una cosa orribile che sia, sì, che sia stato così.
0: E quindi adesso andiamo ad ascoltare un pezzo anche un po' arrabbiato, un po' così, un po' ostioso, di un gruppo francese molto figo che si chiamano Feu Chatterton. Il pezzo si intitola La Malinche, è del 2015. Lo ascoltiamo e poi torniamo per i saluti convenevoli.
1: Ah, che bello, tipo Natale.
0: È carino,
1: bello.
0: No?

0: E rieccoci tornati in diretta per l'ultimo minuto di
1: Ultimo minuto.
0: Wunderkammer. È finito il tempo a nostra
1: Accidenti.
0: disposizione. Quest'ora di diretta molto divertente con il mio amico, il multipotenziale Daniele Rienzo.
1: Mamma mia,
0: Bello
1: tipo il
0: multipotenziale.
1: coltellino svizzero.
0: Esatto. Il coltellino svizzero Daniele Rienzo. Beserven attore, cosa
1: Ah,
0: fa?
1: come Swiss
0: Beserven
1: Army
0: musicista.
1: Man, l'hai mai visto il film?
0: Bellissimo con Daniel
1: Incredibile, mamma
0: Radcliffe.
1: mia, De Paul
0: Stupendo,
1: Dano.
0: sì,
1: Vabbè.
0: stupendo, consigliatissimo. Una delle prime produzioni a 24 a diventare
1: Ah,
0: famoso.
1: era a
0: Lo sai che
1: 24?
0: forse?
1: Oh.
0: Lo sai che forse? Dopo verifichiamo, nel frattempo lascerò il dubbio che sia una fake news. E Dani, io ti ringrazio tantissimo di esserti prestato a questa conversazione e di aver condiviso con noi queste chicchette musicali. Spero che tu possa tornare presto con altre canzoni e soprattutto non so se hai notato che non ho svelato l'aneddoto di quella volta che ti avevo fatto aprire un
1: No, no,
0: concerto di
1: no.
0: Calcutta nel 2015, perché così lo possiamo raccontare la prossima volta.
1: Va bene,
0: È
1: va bene.
0: successo.
1: Grazie a te, Giada, grazie a voi, ragazzi.
0: E noi non ci sentiamo domani perché il 1° maggio noi saremo al concertone in Piazza San Giovanni. Ci risentiamo lunedì in diretta dalle 18:30 alle 19:30 su Noname Radio. Buon weekend e buone cose.

never made a better choice. I mean, what the fuck?

0: Smokey's party. Woo! Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Ho voglia di sentirmi ritrovarmi, magari avervi tutti qui vicino, per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare, ho voglia di non farmi più scappare, capire tutto senza domandare e riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Ti ricordi da piccola? Ti facevi male quando calpestavi il lei. Ora mi fai male quando mi calpesti il lei. Quando piango a nero. Oh. Ti ricordi da piccola? Quando ti sbucciavi le ginocchia sull'asfalto.

0: fischi, fa sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta, finita la storia.

e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

pimp.

0: get to know
1: get
0: it.
1: Get top on the phone.
0: Who doing the drums? Man, put that nigga on the drums, man. Yep, all day. Mortal Man and Kunta. All right, from the top.
2: Fanno cheese nelle foto, ma dal vivo gli occhi si sono spenti. Io sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che...

pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

0: that shit was dope.
1: Ay, Ipsy. Yo.